io Rude, quel pazzo, DS a comando, ci vogliono le gare, noi combattiamo ad ogni costo, leggendari Ghetto 84, sangue nostro!